piacere. Momente che scorrete innanzi al mio piacere. Volate, volate più dei venti. Momente che scorrete innanzi al mio piacere.